Mi hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricchi.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi,